0: Chris Kelly war das von Mika. 13 Minuten ab die 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Minutes Romanches heute mit dem Lukas Battista und Geschichten aus der Region. Er nimmt uns mit ins Engadin auf La Punt. Tschamust.
2: Allegra e bundi. Qui stefna i les minutes romanches aus raquintin per storches curiuses na nostrum tun grijun. Per exemple, se vaivas vus cha La Punt tschamust es conchaint per el nom El Pitchen Chicago? Curious. Perché? Perché as nomina La Punt La Pichna Chicago, Klein Chicago? Per que, doc un interessante storgia. Intenca la vicinencia non es partuceda da disoccupazione e da surpopulazione extra, vai valeu per la peia più bot da combatter un o n'otra calamitet, scuccia muossa la seguente storgia. Previous. Ad era il Zans 30, cuccia regnaiva alla Punt Chamuest una di Jordan Morella. Ils omens giaivan regulier manch all'usteria e bavaivan brava manch alcohol. Suvens giaiva que al livrer con disputas i nu accederen in volvos co e lo er da quels da Madulain, Zuz e Stampf. Suvens daiva que pluntedas e preferida manch capitaiva que ilas usterias da Ladler e da La Crone. Differentes famiglies vaivan ad una disputa e occupaivan con quei d'un contin in tribunel den giardina e otta. Sin base da quasi evinimains, so sviluppò quella volta il

0: do.
1: Las minutas romanchas.
2: Radio Grisha.
1: Il radio da ceo.
3: Engadin ist voll von faszinierenden Geschichten und Legenden. Aber habt ihr gewusst, dass La Bund früher der Spitzname «Klein Chicago» hatte? Unser «Minutes Romanches» Moderator Lucas Battista weiss mehr.
4: Allegra e bundi! Qui stefna in «Les Minutes Romanches» aus raquintin per storches, curiuses, na nostren tun grisun. Per exemple, se weives wusst, che La Bund che moest, es conchaint per el nom Il Pitchen Chicago? Curios. Perché? Perché as nomina la punt la Pitchen Chicago, Klein Chicago? Per cui, dopo un'interessante storia. Intanto la vicinanza non è partuceda da disoccupazione e da surpopulazione extra, vai valle per la peia più bot da combattere un o un'altra calamità, scuccia mossa la seguente storia. Previous. Ad era il Zans 30, cuccia regnaiva alla punt ciamuest una di Jordan Morella. Ils omens giaivan regulier manch all'usteria e bavaivan brava manch alcohol. Suvens giaiva que al livrer cun disputas i noi ciaderen involvos co e lo er da quels da madulain zuaz e stampf. Suvens daiva que pluntedas e preferida manch capitaiva que ilas usterias da Ladler e da La Crone. Differentes famiglies vaivan ad una disputa e occupaivan con quei d'un contin in tribunel den giardina e otta. Su in base da quasi avvenimenti, so sviluppò quella volta il nome Klein Chicago. Il nome es restò, ma els temps sunt vantò melders. Con vus, Lucas Battista.
1: Las minutas romanchas.